danza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù.

0: nelle notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore. E di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
2: Siamo da Cosenza. Il mio proverbio è questo: parliamo meno, che il silenzio è d'oro, dicono i taciturni tra di loro.
3: Sono Francesco Pio da Milazzo. A vecchia via cent'anni m'insegnava sempre. Traduzione: la vecchia aveva 100 anni ma aveva sempre da imparare.
2: Siamo da Spezzano Sila. Tieno mia ruva, cavie petrusa. Cioè, il saggio dice al giovane frettoloso: fai piano che la strada è piena di insidie. Capito, giovani?
4: Amato Anna Maria, il proverbio è questo: a Romango pane o vino viene la guerra canina, dove manca il pane e il vino viene la guerra canina.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione, invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
5: Giovanni Caccamo e Deborah Jurato,

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 2:53.

0: insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Ania Cecilia. Niente di speciale.
2: Niente di

0: ascolto Radio Margherita perché è una radio speciale, anche se l'ho scoperta da poco.
1: Radio Margherita, una radio speciale.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Fiammetta. Ricordare o dimenticare.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Il mio commercialista oggi era molto triste. È partita IVA.
1: L'angolo del sorriso.
3: Credevo di essere un amante eccezionale finché non scoprì che lei aveva l'asma.
1: L'angolo del sorriso.
4: Due cassaforti si incontrano per strada. Che combinazione!
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza. Adriano Pappalardo, è ancora giorno.
5: Se sei sincero.

0: La donazione di organi è il dono più grande. Regala tempo e speranza.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 3:52.

riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone.

Cesare da Vallelonga, Vibo Valentia. Io ascolto Radio Margherita perché Radio Margherita è passione, musica, fantasia e melodia, e quindi mi riempie il cuore di felicità e di nostalgia. Grazie.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di
1: Colapesce Di Martino.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
1: Musica leggerissima,
2: Sesso e architettura,
1: Splash,

0: l'indovinello del giorno.
1: Anche quando entrano, restano sempre fuori. La risposta è le scarpe.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza. Little Tony, peggio per me.
3: Tu sai come si fa

0: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.
1: Me l'hai insegnato tu.

0: ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 4:51.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto di alta pressione per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia non mancheranno spazi assolati, solo qualche annuvolamento in transito sulle regioni di nord-est, ma senza particolari fenomeni associati. Al centro Italia avremo nubi alternate a schiarite, ma in un contesto asciutto, stabile ed assolato anche al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia potremo avere qualche rapido fenomeno nelle ore pomeridiane. Temperature massime che comunque non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.

0: bella musica leggera italiana.
1: Le Deva, un'altra idea.

vita continua anche oltre noi. Scegli di donare i tuoi organi. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 5 e 49 minuti. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo, dove gli auguri vanno a Maurizio Mazzoleni. Il viaggio prosegue verso Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, e lì troviamo Francesco Giacalone, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Leonforte, in provincia di Enna, per fare gli auguri a Giusy Rinaldi. Infine, il nostro viaggio si conclude a Cesena con gli auguri per Aurora Savoca. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Sylvie Vartan, due minuti di felicità.

0: Un giorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Renato Zero, mi trovi dentro te.
2: E te

0: Rita Pavone. Cuore.
1: Un cuore matto che ti segue ancora. E giorno e notte pensa solo a
0: Little
1: te.
0: Little Tony. Cuore matto.
2: Avevo un cuore che ti amava tanto.
0: Mino Reitano. Avevo un cuore che ti

0: Gianna Nannini, Notti senza cuore.
1: Canzoni a tema va in onda ogni giorno alle ore 6. Ti aspettiamo domani, alla stessa ora, con il tema Dio.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 6 e 32 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Santina.
3: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Tornano a farsi vive le formiche. Se non volete usare rimedi chimici, ricordate che le formiche non sopportano il limone, la polvere di gesso, il sale da cucina, la naftalina, la canfora e il tabacco. Scegliete quindi la soluzione giusta, tenendo conto della presenza in casa di animali domestici o bambini piccoli.
0: I consigli della nonna.
1: Stanno arrivando le zanzare? Niente paura! Se per caso venite punti, versate subito 2 gocce di limone. Evitate di grattarvi e di far infiammare la zona colpita.
0: I consigli della nonna.
1: Questa sera avete ospiti a cena? Ricordatevi che prima di servire il dessert, il galateo richiede che vengano tolti dal tavolo sale, pepe, oliera, pane e grissini. Lasciate però bottiglie e bicchieri.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 6 e 56 minuti.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Roberta Aiello di Ficarazzi, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Francofonte, in provincia di Siracusa, dove gli auguri vanno a Maria Concetta Favara. Proseguiamo verso Surbo, in provincia di Lecce, per fare gli auguri a Anna Vicedomini. Infine, gli auguri vanno a Serena Pini di Rimini. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: rivederci ancora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 3.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Beh, riguardo ai figli, il mio pensiero è che oggi sono molto egoisti e molto furbi pure. Certo, naturalmente un po' di incoscienza c'è, perché non si rendono conto che poi alla fine c'è da pagare pure il prezzo.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 7 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Santina.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Ai massimi le tensioni tra Mosca e i paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco. Era partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e quello svedese Carl Bildt. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. E timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali del petrolio. Calcio Serie A, il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Hadžić. 3-2 anche tra Lecce e Monza. E da Alessandro Cisilin grazie all'ascolto.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: oggi donatore, domani destinatario. La solidarietà è un cerchio che torna.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita. Gigi D'Alessio. Una notte al telefono. Ciao.

Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 7 e 56 minuti. Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo, dove gli auguri vanno a Maurizio Mazzoleni. Il viaggio prosegue verso Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, e lì troviamo Francesco Giacalone, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Leonforte, in provincia di Enna, per fare gli auguri a Giusy Rinaldi. Infine, il nostro viaggio si conclude a Cesena con gli auguri per Aurora Savoca. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto di alta pressione per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio. Al nord Italia non mancheranno spazi assolati, solo qualche annuvolamento in transito sulle regioni di nord-est, ma senza particolari fenomeni associati. Al centro Italia avremo nubi alternate a schiarite, ma in un contesto asciutto, stabile ed assolato anche al sud e in Sardegna, mentre in Sicilia potremo avere qualche rapido fenomeno nelle ore pomeridiane. Temperature massime che comunque non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Laura Pausini.

0: Un giorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora.
1: Mina e Adriano Celentano. È l'amore.
2: Buio sulle scale. Silenzio che fa male.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono una maestra di scuola primaria, Nicolina Moretta, dell'Alto Casertano, Marzano Appio. Mi è rimasta impressa la telefonata di un ascoltatore che diceva: non è giusto associare il fenomeno mafioso alla Sicilia. Ha perfettamente ragione. Gli uomini che hanno combattuto eroicamente la mafia sono soprattutto siciliani. Pino Impastato, giornalista, Libero Grassi, imprenditore, Don Pino Puglisi, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Questo insegno ai miei piccoli alunni.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759
3: 3000. Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida?
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

Con il brano L'Italiano si sono confrontati oggi Valchiria e Toto Cutugno. Confronti. Lucio Battisti, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi...

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 8 e 25 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: È morto all'ospedale di Mestre Shan Micheli, il 25enne gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato scorso nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito le ricerche della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare dopo l'impatto. Aperta da ieri al Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, la storica leader di Radicali, morta a Roma a 78 anni. Stasera alle 19 veglia civile, domani funerali di Stato in forma laica. Calcio: dopo tre sconfitte di fila il Napoli batte 1-0 Maradona e Bologna, la Juventus invece cade 3-2 in casa del Sassuolo, che segna il gol vittoria in pieno recupero. Sentiamo Allegri e Spalletti.
3: È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia, i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritata.
4: Per certi versi secondo me c'era riuscita a ribaltarla la partita, poi non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito.
2: 3-2 anche Lecce Monza e oggi la quarta di Serie A si chiude con Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. E da Alessandro Cisili, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: l'augurio di una buona giornata ai fedeli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 14 settembre 2026. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Santina. Oggi è l'onomastico di Santa e Santina. Il nome ha origine latina e significa dedicata a Dio. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 14 settembre 2008, fallimento della Lehman Brothers e l'inizio della crisi economica. Ed ora l'aforisma del giorno. Chi controlla l'informazione controlla la mente delle persone. Lo scioglilingua di oggi è: c'era una virumacola giù per il volumacoleto. Dietro la virumacola virumacolavano 500 vilamucolini. Se la virumacola morisse, chi svirumalucherebbe i 500 vilumacolini? Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. L'uomo di Neanderthal è stato scoperto molto tardi. D'altronde, lo stesso Neanderthal non è che ci tenesse a far sapere che stava con un uomo. Il consiglio della nonna di oggi è: per prevenire l'attacco di pulci e zecche, massaggia la pelle del tuo cane con un infuso di mentuccia o con dell'aglio. Adesso l'indovinello del giorno. Non sta né in cielo né in terra. La risposta è la vocale U. Ed ecco la curiosità del giorno. Gli smartphone odierni sono molto più potenti dei computer che furono utilizzati dagli astronauti mandati sulla Luna per la missione Apollo 11. La parola del giorno, a cura del professore Salvatore Sutera, è
1: sopruso. Sopruso, da sopra, e uso. Significato: imposizione fatta con la forza.
0: E ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
2: Io sono la nonna Pina da Ribera. Il proverbio è questo: chi di legno e chi di noce, ognuno di noi abbiamo la nostra croce.
0: Terminiamo l'almanacco di oggi con Le canzoni di una volta,

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 9. In punto.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Roberta Aiello di Ficarazzi, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Francofonte, in provincia di Siracusa, dove gli auguri vanno a Maria Concetta Favara. Proseguiamo verso Surbo, in provincia di Lecce, per fare gli auguri a Anna Vicedomini. Infine, gli auguri vanno a Serena Pini di Rimini. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Sei quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: bella musica leggera italiana.
1: Deborah Jurato. Evidente.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Santina.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Testa a testa tra centro-sinistra e centro-destra le elezioni politiche in Svezia. I primi in lieve vantaggio, gli ex-polls. Se sarà confermato faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata. Ma a far notizie dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Timore di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in altre regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra questa mattina. L'ultima a riaprire sarà giovedì la Puglia. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Mino Reitano, ma ti sei chiesto mai
1: se vorrai raccontare una storia che vale, firmare la vita con nome e cognome, giocare la sfida del bene e del male, non serve, sai.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Francesco Cossiga? L'Italia è sempre stata un paese con il cartello lavori in corso. Il risorgimento è rimasto incompleto. La vittoria mutilata, la resistenza tradita, la Costituzione inattuata e la democrazia incompiuta. Sa cosa diceva Suor Teresa di Calcutta? Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel darlo. Sa cosa diceva Henry Ford? Possono abitare allo stesso indirizzo, ma l'uomo che rincasa è sempre diverso da quello che è uscito la mattina.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Sergio Cammariere, vita d'artista.
3: Vita d'artista, vita da cane, senza una lira, per settimane, schiavo del fumo.

di creatività. Vita in catene di libertà, vita ai confini di chi arriva e chi parte, con umore che cambia e la testa su Marte. Vita d'artista.

0: scrivendo i sogni
1: nelle canzoni, dove la musica diventa magia, trasforma le lacrime in una poesia.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Albano, nel sole.
3: Per

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: I soldi sono necessari. L'importante è non diventare schiavo, perché i soldi vanno e vengono, la salute va via. Auguro buona salute a tutti gli italiani che si sentono di essere italiani.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 9 e 48 minuti.
4: Oggi, nella nostra rubrica, facciamo gli auguri di buon compleanno. Il nostro viaggio virtuale nelle regioni italiane, ma non solo, comincia ora. Partiamo da Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo, dove gli auguri vanno a Maurizio Mazzoleni. Il viaggio prosegue verso Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, e lì troviamo Francesco Giacalone, che oggi compie gli anni. Arriviamo ora a Leonforte, in provincia di Enna, per fare gli auguri a Giusy Rinaldi. Infine, il nostro viaggio si conclude a Cesena con gli auguri per Aurora Savoca. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni e non hanno fatto in tempo a prenotarsi nella nostra rubrica, vanno i nostri migliori auguri di buon compleanno.
5: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Radio Margherita Notizie.
1: Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei. Tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. Dopo lo stop in Arabia Saudita a un suo cruciale oleodotto bersagliato nel fine settimana da droni lanciati dall'Iraq, tornano a schizzare sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Tennis: Alexander Zverev trionfa agli US Open, in finale in 3 ore e mezza di gioco batte 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 Ben Shelton e centra così il suo secondo slam dell'anno dopo il Roland Garros vinto battendo Flavio Cobolli. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Laura Pausini.

In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 10 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Santina.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: L'anablefobia è la paura di guardare in alto.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: La malva è un fiore che simboleggia la pacatezza. Può essere usato come rimedio contro dolori e infiammazioni. Si regala per comunicare calma e tranquillità.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: La paura di dimenticare o di avere amnesia si chiama amnesifobia.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il primo sito web creato è stato info.cern.ch ed è ancora online. La pagina è stata scritta con l'aiuto della prima versione di HTML.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima. Ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla? L'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Come si fa a sopravvivere?

0: Radio Margherita Notizie.
1: Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei. Tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. Dopo lo stop in Arabia Saudita a un suo cruciale oleodotto, bersagliato nel fine settimana da droni lanciati dall'Iraq, tornano a schizzare sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Tennis: Alexander Zverev trionfa agli US Open, in finale in 3 ore e mezza di gioco batte 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 Ben Shelton e c'entra così il suo secondo slam dell'anno dopo il Roland Garros vinto battendo Flavio Cobolli. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: viaggio inizia qua.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 11 e 2 minuti.
2: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Roberta Aiello di Ficarazzi, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Francofonte, in provincia di Siracusa, dove gli auguri vanno a Maria Concetta Favara. Proseguiamo verso Surbo, in provincia di Lecce, per fare gli auguri a Anna Vicedomini. Infine, gli auguri vanno a Serena Pini di Rimini. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Laura Pausini.
1: Meno male che non sei normale, come tutti quanti.

Un giorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Luigi e chiamo da Catania e il problema dell'Italia sono gli italiani. Mi spiego, ognuno di noi pensiamo solo a noi stessi. Se non si pensa al bene comune non si può andare avanti. Ciao Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 11 e 23 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda Santa Santina.
2: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.
3: Lo sai che

0: Daniele Pace nasce a Milano il 20 aprile 1935 ed è stato un cantante, paroliere, compositore, cantautore e attore italiano. La sua carriera di paroliere e compositore lo porterà a riscuotere successi in tutto il mondo. La svolta avvenne nei primi anni 60, quando Daniele Pace conobbe Mario Panzeri, già autore di molte canzoni di successo, iniziando con lui un proficuo sodalizio. Parallelamente pubblicò alcuni singoli da cantautore. A loro si aggiunse in seguito Lorenzo Pilat, formando il celeberrimo trio Pace Panzeri Pilat. Daniele Pace scrisse, per cantanti e complessi, brani della musica italiana divenuti celebri. Nel 1971, Daniele Pace, assieme ad Alfredo Cerruti, Giancarlo Bigazzi, Totò Savio e Elio Gariboldi, fondò il gruppo degli Squallor, che divenne inaspettatamente un fenomeno di culto e che ottenne anche un buon successo discografico. Daniele Pace muore a Milano il 24 ottobre 1985, all'età di 50 anni. Tra i brani più simbolici di Daniele Pace ricordiamo Piccerè, Le tue ciglia, San Gennaro, Che t'ha già fa.
1: Chi sta amore fino a fine,

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Daniele Pace.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Francesca Michelin. Nessun grado di separazione.

0: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida,

0: Questo è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 11 e 54 minuti.
1: Francesco Renga, Insieme grandi amori.

Buonasera, mi chiamo Angela, telefono da Revello in provincia di Cuneo. Io ascolto Radio Margherita perché per me è la radio migliore. Bellissime le sue rubriche, Un giorno insieme, 30 minuti con la doppietta, tutte queste cose lì che sono bellissime. Complimenti a chi ha organizzato una radio del genere. Radio

0: un giorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Qualcuno forse si sorprenderà per la eco molto forte che ha avuto la notizia della scomparsa di Emma Bonino. Un po' perché Emma Bonino non era giovane, un po' perché era in disparte, molto più in disparte da un po' di tempo. Era una sorta di riserva della Repubblica che veniva evocata spesso quando c'era un nome altisonante da fare, una carica importante da ricoprire. Lei era l'altra, un'alternativa, poi sempre veniva scelto dal Quirinale in giù qualcun altro. Ma insomma c'era ed era una sorta di onoranza alla grande carriera politica che aveva fatto. Una carriera politica però che non era fatta di pennacchi, era fatta di grandissime battaglie. E oggi possiamo dire che infatti Emma Bonino ha tutto questo riconoscimento globale da parte del mondo della politica, del giornalismo, della cultura italiana, perché Emma Bonino era l'ultima grande rappresentante di un manipolo che in una stagione è stato decisivo, quello del Partito Radicale, quello di Marco Pannella e di tanti altri, Adele Faccio, Adelaide Aglietta, Gianfranco Spadaccia, tanti nomi potremmo fare ancora. C'erano anche i giovani, Giovanni Negri, Francesco Rutelli che iniziò da radicale. Tutta quella pattuglia riuscì a ottenere dei risultati straordinari e a dettare l'agenda politica del paese in una stagione molto lunga. È per questo che è importante oggi ricordare Emma Bonino, perché con lei se ne va una parte della storia della politica italiana. Oggi i radicali sono un'altra cosa, è inutile negarlo, sono una formazione minore, sono conosciuti soprattutto, visto che ne parliamo in radio, per la radio. Ma i radicali sono stati quelli senza i quali oggi avremo molti meno diritti, ed è giusto sempre ricordarlo, soprattutto oggi in memoria di Emma.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
1: Colapesce di Martino.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di
1: Colapesce di Martino.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
1: Musica leggerissima,
2: Sesso e architettura,
1: Splash,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Sono le ore 12 e 24 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupido.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Elisir. Elisir. Dall'arabo al-iksir, la pietra filosofale. Dal greco xeros, secco. Significato: farmaco composto di sciroppi e alcolati.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Pistola. Fistola. Dal latino fistulam, di etimologia incerta. Significato: in medicina significa lesione a forma di canaletto più o meno sinuoso, spesso causata da uno stato patologico locale o dalla presenza di un corpo estraneo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Trotto. Trotto. Significato: andatura in cui il cavallo poggia alternativamente sugli zoccoli in diagonale, ossia zoccolo sinistro posteriore e zoccolo destro anteriore, e viceversa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Incedere. Incedere. Dal latino. Avanzare con passo solenne.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Michele, ho camminato.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 12 e 52 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Kallas. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato. Mosca invece dichiara di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. Dal Papa nell'Angelus ieri in San Pietro l'ennesimo appello alla pace con un riferimento alla ricorrenza dell'11 settembre.
3: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace.
2: Nuova allerta rossa sull'Etna, dove si è elevata una nube vulcanica di circa 4 km in direzione dell'aeroporto di Catania, disposta alla sospensione dei voli in arrivo fino alle 16. Calcio, tre big reduci della Champions oggi chiudono la quarta di Serie A. Il Como ospita il Parma alle 18:30, stesso orario di una delle due a punteggio pieno, la Roma attesa dal Torino, l'altra l'Inter alle 20:45 riceve l'Udinese. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Laura Pausini.

0: Cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Simone Frullo. Niente di buono.
4: Questa dimensione, sai,

0: Bene, bene, va bene. Sì. Abbastanza. Mi piace, mi piace. Questo va bene.
1: Ivano Fossati. Una notte in Italia.

0: Radio Margherita, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Cara Radio Margherita, vorrei fare un annuncio. Ho notato che al mare non ce n'è una, e dico una donna, che non abbia il lato B esposto ai 420, solo con un filo che a stento. Vabbè, non voglio dire altro, però, cioè, ma come cavolo fate a sentirvi a vostro agio? Mi piegate con tanta disinvoltura, sbattendo il lato B da persone, bambini, vecchi, giovani. Ma non ve ne frega niente, ma la dignità di donna dove è andata a finire? Ma è una vergogna veramente, ma chi ha messo fuori questa moda, guarda, meriterebbe proprio meglio no comment. È uno schifo, veramente uno schifo. Non si può andare più al mare. Al mare ora non si va più per fare il bagno, per... No, vanno soltanto per far vedere il lato B e basta. Ma dove andremo a finire? Ma per carità, guarda, è uno schifo veramente. Mi vergogno di essere donna, guarda. Mi vergogno di essere donna, vedendo queste donne così conciate in una maniera proprio da schifo. Ma da schifo proprio, non se ne può più. Ciao, grazie Radio Margherita, sei unica.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
2: Ciao, sono Cristiano di Torino. Il mio proverbio piemontese, che già vi traduco in italiano, è: se i giovani sapessero e i vecchi potessero. Ciao, Radio Margherita.
3: Giuseppe da Messina. Curi quanto vuoi che a casa aspetto, curi quanto vuoi che qui ti aspetto.
4: Il primo proverbio in italiano, sono Giulia da Livorno, dice: chi tira in alto un sasso gli ricade addosso, chi scava una fossa ci cade dentro. Per quello che riguarda invece la mia città Livorno, chi asserva, asserva al gatto, ovvero chi mette da parte, lo mette da parte per il gatto.
5: Sono Carmine. Non so fesse, ma faccio fesse, perché facendo fesse ti faccio fesse. In italiano, non sono fisso, ma faccio il fisso, perché facendo il fisso ti faccio fisso.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
6: Don Bachi, poesia.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Radio Margherita, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Nora da Istanbul, ho 54 anni e sto studiando italiano per 9 mesi. La tua lingua è molto bella, ma moltissimo difficile. Allora, da 9 mesi ogni giorno ascolto Radio Margherita. La settimana scorsa ero a Firenze per frequentare il corso italiano. Abbiamo affittato una casa con un mio vecchio amico e con lui abbiamo ascoltato ogni mattina. Era così bello. Grazie, ciao.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 13 e 56 minuti. Mino Reitano.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Kallas. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato. Mosca invece dichiara di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. Dal Papa nell'Angelus ieri in San Pietro l'ennesimo appello alla pace con un riferimento alla ricorrenza dell'11 settembre.
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace.
1: Nuova allerta rossa sull'Etna, dove si è elevata una nube vulcanica di circa 4 km in direzione dell'aeroporto di Catania, disposta alla sospensione dei voli in arrivo fino alle 16. Calcio, tre big reduci della Champions, oggi chiudono la quarta di Serie A. Il Como ospita il Parma alle 18.30, stesso orario di una delle due a punteggio pieno, la Roma attesa dal Torino, l'altra l'Inter alle 20.45 riceve l'Udinese. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Laura Pausini.

0: Buongiorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora.
1: Salvatore Adamo. La tua storia è un

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, sono Gian Mario D'Alghero. Vorrei dirvi che è terribile. Ormai si scrive prevalentemente in stampatello. Non riescono neanche più a mettere una firma in corsivo perché non sanno scrivere in corsivo moltissimi giovani. E inoltre voglio dire che è troppo facile scrivere un libro usando l'intelligenza artificiale. Grazie al cielo sopravvive la poesia che si può solamente invocare dopo aver allenato i sensi per anni. E quindi l'unica forma d'arte che fino ad ora, diciamo, è rimasta ancora priva di manipolazione, perché la poesia non conoscerà mai qualcosa di tecnologico e di artificiale. Un saluto.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Franco Califano, La nevicata del 56.

0: altro.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Sono le ore 14 e 26 minuti.
3: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Signor giudice, c'è una gallina fuori del tribunale.
3: Che vuole?
2: Vorrebbe deporre.
1: L'angolo del sorriso.
2: Perché i detenuti che giocano a calcio sono 10? Perché manca il libero.
1: L'angolo del sorriso.
4: Un buon metodo per dimagrire è spogliarsi nudi e mangiare davanti a uno specchio. Funziona sempre, perché quasi subito vi sbattono fuori dal ristorante.
1: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: scritta musica italiana.
1: Alessandra Amoroso. La gente non sei tu.

0: Vita Notizie.
1: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Kallas. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato. Mosca invece dichiara di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. Dal Papa nell'Angelus ieri in San Pietro l'ennesimo appello alla pace con un riferimento alla ricorrenza dell'11 settembre.
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace.
1: Nuova allerta rossa sull'Etna, dove si è elevata una nube vulcanica di circa 4 km in direzione dell'aeroporto di Catania, disposta la sospensione dei voli in arrivo fino alle 16. Calcio, 3 big reduci della Champions, oggi chiudono la quarta di Serie A. Il Como ospita il Parma alle 18.30, stesso orario di una delle due a punteggio pieno, la Roma attesa dal Torino, l'altra l'Inter alle 20.45 riceve l'Udinese. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Carmelo da Trapani, allora io mi volevo riallacciare alla signora che parlava dei cacciatori poc'anzi. Volevo solo dire che non sono i cacciatori che si devono vergognare, ma è lo Stato che si deve vergognare, perché signora, lo Stato sui cacciatori che hanno il porto d'armi e che rinnovano ci mangia e ci mangia parecchio, quindi se ne stanno fregando se i cacciatori uccidono selvaggina e cose varie. Va bene signora, quindi mi associo a lei, ma si ricordi che lo Stato è quello che viene agevolato per il discorso del porto d'armi che viene rinnovato, che costa un botto. La saluto e grazie a Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Olly e Angelina, per due come noi. Per due come

0: nessuno.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 15 e un minuto.
2: Patti Pravo, cieli immensi.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: E sono Angela, chiamo da Napoli, ascolto Radio Margherita perché mi accompagna tutto il giorno, un gruppo nel passato e musica di qualità.
2: Radio Margherita ti accompagna tutti i giorni con musica di qualità, anche a Napoli.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Laura Pausini.

Un giorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: Italia Starter Pack.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Sono le ore 15 e 22 minuti. Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: L'indovinello del giorno.
1: Piaccio a tutte le persone, chi mi prende e chi mi dà. Cambio sempre di padrone, vado in giro qua e là. La risposta è il denaro.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
1: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Viola Valentino, compra.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Domenico Modugno, nel blu, dipinto di blu.

0: piccolo sacrificio per te, un enorme sollievo per chi soffre. Dona il sangue.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 15 e 58 minuti.

0: Un giorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Qualcuno forse si sorprenderà per la eco molto forte che ha avuto la notizia della scomparsa di Emma Bonino. Un po' perché Emma Bonino non era giovane, un po' perché era in disparte, molto più in disparte da un po' di tempo. Era una sorta di riserva della Repubblica che veniva evocata spesso quando c'era un nome altisonante da fare, una carica importante da ricoprire. Lei era l'altra, un'alternativa, poi sempre veniva scelto dal Quirinale in giù qualcun altro. Ma insomma c'era ed era una sorta di onoranza alla grande carriera politica che aveva fatto. Una carriera politica però che non era fatta di pennacchi, era fatta di grandissime battaglie. E oggi possiamo dire che infatti Emma Bonino ha tutto questo riconoscimento globale da parte del mondo della politica, del giornalismo, della cultura italiana, perché Emma Bonino era l'ultima grande rappresentante di un manipolo che in una stagione è stato decisivo, quello del Partito Radicale, quello di Marco Pannella e di tanti altri, Adele Faccio, Adelaide Aglietta, Gianfranco Spadaccia, tanti nomi potremmo fare ancora. C'erano anche i giovani, Giovanni Negri, Francesco Rutelli che iniziò da radicale. Tutta quella pattuglia riuscì a ottenere dei risultati straordinari e a dettare l'agenda politica del paese in una stagione molto lunga. È per questo che è importante oggi ricordare Emma Bonino, perché con lei se ne va una parte della storia della politica italiana. Oggi i radicali sono un'altra cosa, è inutile negarlo, sono una formazione minore, sono conosciuti soprattutto, visto che ne parliamo in radio, per la radio. Ma i radicali sono stati quelli senza i quali oggi avremo molti meno diritti, ed è giusto sempre ricordarlo, soprattutto oggi in memoria di Emma.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Guidando penso a quanto siamo fortunati noi europei, perché pensando alle donne iraniane, a quelle afghane, ai giovani russi, alle giovani del Venezuela e tanti altri paesi dove non c'è libertà, facciamo un esame di coscienza noi che spesso denigriamo le nostre istituzioni e pensiamo a questi paesi dove si può morire anche per aver detto una parola di più contro il regime. Quindi questo è il mio pensiero, che vada alle nostre nuove generazioni, che devono saper conservare questa libertà conquistata col sangue dei nostri avi, dei miei antenati. Grazie, questo è il mio messaggio. A dopo.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 16:31.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: In cucina possono spesso accadere dei piccoli incidenti, soprattutto col fuoco. Per sicurezza, tenete sempre a portata di mano una caraffa piena di sale o di bicarbonato di sodio. Sarà il vostro estintore casalingo.
0: I consigli della nonna.
1: Il riso è un alimento sano che si presta a ottime preparazioni. Ricordatevi però di non farne una grossa scorta, in quanto si deteriora facilmente. Soprattutto cercate di non conservarlo nell'armadietto sopra i fornelli o in posti troppo caldi e umidi.
0: I consigli della nonna.
1: Mentre lavorate in giardino o sul terrazzo vi punge un insetto, se non avete in casa un'apposita crema, spalmate sulla parte un velo di miele. Non risolve il problema, ma lenisce l'irritazione.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: lasciarti andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Achille Lauro, amor.
0: Stanotte.

0: Giornata pesante per i mercati e le prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Vola il prezzo del petrolio, il Brent quotato sopra i $109 al barile, male Piazza Affari che cede l'1,7%. Continua a volare anche il prezzo dei carburanti, la benzina 2,10 € al litro, mentre il diesel supera i 2,20 €. Ai massimi anche il prezzo del gas, la quotazione ad Amsterdam sfiora gli €84 per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, a Napoli, arrestato un giovane di 26 anni, indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne, i fatti risalgono al 2 agosto scorso. Calcio Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18:30 il Como ospita il Parma, stesso orario per la Roma, di scena a Torino, sponda Granata. Alle 20:45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 16 e 58 minuti.
1: Irene Forneciari, dalla finestra di casa mia.
2: Dalla finestra

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Margherita da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Torna un po' di caldo con picchi anche over 30 gradi, ma non durerà a lungo. Una nuova espansione infatti dell'anticiclone africano sull'Europa occidentale, in parte anche sull'Italia, nel corso di queste giornate sarà responsabile, almeno fino a mercoledì compreso, di un aumento generalizzato delle temperature appena tornate nelle medie del periodo. Al nord infatti si toccheranno anche i 30 gradi e addirittura si supereranno. Giornata di martedì comunque che vedrà un lieve aumento soprattutto tutto al centro, con un sopramedia anche sull'Adriatico, altrove valori poco diversi. Per questa giornata di lunedì valori in aumento al nord, sulle regioni centrali tirreniche, Sardegna e Campania, che risulteranno sopramedia anche se non di molto, mentre martedì lieve ulteriore aumento soprattutto al centro. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: lato opposto.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Lucio Battisti, la canzone del sole.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, sono la maestra Nicolina dall'Alto Casertano. Cerco di rimuovere il messaggio dalla mia mente, il messaggio vocale di un giovane professore. Mi è sembrato che diceva che i docenti devono avere potere e fuori i genitori dalla scuola. Se dice che gli insegnanti devono avere potere, credo che forse questo giovane docente abbia sbagliato mestiere. E per quanto riguarda i genitori, dobbiamo ristabilire in modalità nuove il patto di alleanza fra scuola e genitori.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 17 e 23 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parma latte parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Rita Pavone sul Cucuzzolo.

0: Il sangue non si produce in laboratorio. Solo tu puoi offrirlo.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Adriano Celentano. Forse eri meglio di lei.
1: Di più belle al mondo non ce n'è. Pensavo quel famoso giorno all'altare.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Volevo fare un annuncio, chiamo dalla provincia di Trapani. Volevo che gli ispettori di controllo del lavoro controllassero tutti i lavoratori che lavorano nei residence, negli hotel estivi, che hanno tutti i contratti di 3 ore al giorno e poi ne fanno 7, 8, 9, 10, e che andassero a controllare nel pomeriggio, perché nel pomeriggio non ci sono quelli che fanno un altro turno, sono sempre quelli della mattina. Buongiorno a tutti.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 17:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati a Ranca Piazza Affari. Dopo che le tensioni internazionali hanno fatto schizzare i prezzi di gas e petrolio, Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti, lo spread tocca quota 90. Il Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con la benzina e il diesel che continuano a superare ampiamente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattore, livello più alto dalla fine del 2022. Domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica in Campidoglio. La seconda giornata di Camera Ardente termina alle 19, poi si terrà una veglia civile. Incidente sul lavoro a Ostia sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Ferito un suo collega, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. È tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Laura Pausini.

Un giorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Roberto Vecchioni, chiamami ancora amore.
6: Per la barca che è volata in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco

0: chiamami sempre amor. Perché noi siamo amor.
1: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
2: Chiamo da una piccola e bella regione, il Molise. Voglio fare un appello ai nostri politici, ma anche a tutti i vostri ascoltatori. Ho fondato un'associazione 23 anni fa in difesa del territorio per uno sviluppo ecosostenibile. Il nostro motto è un vecchio proverbio indiano che recita così: non abbiamo ereditato la terra dei nostri padri, ma l'abbiamo in prestito dai nostri figli. Allora dico ai politici: non sperperate soldi in armamenti, ma investiteli in difesa del nostro paese, uno dei più belli al mondo, che noi tutti stiamo distruggendo. Ma anche a tutti i vostri ascoltatori, perché ognuno di noi, nel proprio piccolo, può fare la sua parte. Solo così potremo avere le coscienze a posto nei confronti delle nostre future generazioni. Grazie, Radio Margherita.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, yeah, yeah,
4: Edoardo Bennato, in nome del popolo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 18 e 26 minuti.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il DNA fu scoperto per la prima volta dal biochimico Friedrich Miescher nel 1869, ma fu solo negli anni 40 che Oswald Avery capì che il DNA contiene il modello genetico umano. La struttura a doppia elica del DNA, invece, è stata scoperta nel 1953 da James Watson e Francis Crick.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: Esiste un tipo di miele allucinogeno che si chiama Mad Honey e viene prodotto dall'ape himalayana.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: Il loto è un fiore che simboleggia l'ammirazione. Nella Grecia antica era il simbolo della bellezza e dell'eloquenza. Si regala per ringraziare o mostrare ammirazione.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: Il chitarrista più influente di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone, è Jimi Hendrix.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, volevo soltanto ribadire un pensiero a voce alta che purtroppo non andrò più a votare, perché tutti i partiti, tutti i governi ci sono stati, non hanno fatto niente contro l'evasione fiscale. Basta guardare l'elenco delle dichiarazioni dei redditi per capire che è una truffa a delinquere che tutti quanti guadiscono e continuano a volere. Quindi andate tutti quanti al diavolo, non abbiamo bisogno di voi. Il gruppo degli onesti bisognerebbe organizzarsi per fare una bella rivoluzione.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Salvatore Adamo, lei.

0: Davide Valeri. Silenzi.
1: Non capisco mai perché la vita ti opprime. Cadono le foglie per ricordarci che niente resterà per sempre su. Resterà per sempre su.

0: parole.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 18:55.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Bentrovati, chiusura pesante a Piazza Affari dopo che le tensioni internazionali, in particolare con l'escalation nel Mar Rosso, hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano lascia sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente sopra i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. L'allarmismo non ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'IA e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie. I medici di medicina generale convenzionata del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e il 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Toni del Monaco. La voce del silenzio.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Giuseppe dalla Sicilia. Vorrei parlare di sprechi, ovvero uno dei tanti sprechi dello Stato italiano. Non tutti sanno che esiste un corpo militare formato da preti. Questo corpo militare si chiama ordinariato militare, dove i preti indossano i gradi di alti ufficiali, tutti alti ufficiali, partendo quindi da tenente fino ad arrivare a generale. Ovviamente loro non si accontentano dei gradi di militare di truppa o tantomeno dei gradi di sottufficiale. L'unica deroga è per le suore, le quali indossano i gradi di sottufficiale, quindi meno pagate. No, questo fra l'altro non riesco neanche a capirlo, come non capisco l'esistenza di questo corpo militare. Ci tengo a precisare che si tratta di, appunto, di un corpo militare regolare pagato con soldi dello Stato italiano, non con soldi del Vaticano. Ecco, io, pur avendo fatto il militare tantissimi anni fa, a tutt'oggi non riesco a capire il motivo dell'esistenza di questo corpo militare, quando per esercitare la propria fede basterebbe, come i militari potrebbero benissimo, come tutti i cittadini, recarsi in chiesa. Inoltre loro spesso giustificano la presenza di questo corpo militare per il fatto che devono dare un'assistenza spirituale ai soldati. Tutti hanno diritto ad un'assistenza spirituale, anche gli operai che lavorano in fabbrica. Quindi non vedo perché, se esistono i preti militari, non debbono esistere i preti operai o i preti contadini. Forse perché fare il contadino è più faticoso?
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 19 e 25 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Daniele Pace nasce a Milano il 20 aprile 1935 ed è stato un cantante, paroliere, compositore, cantautore e attore italiano. La sua carriera di paroliere e compositore lo porterà a riscuotere successi in tutto il mondo. La svolta avvenne nei primi anni 60, quando Daniele Pace conobbe Mario Panzeri, già autore di molte canzoni di successo, iniziando con lui un proficuo sodalizio. Parallelamente pubblicò alcuni singoli da cantautore. A loro si aggiunse in seguito Lorenzo Pilat, formando il celeberrimo trio Pace Panzeri Pilat. Daniele Pace scrisse, per cantanti e complessi, brani della musica italiana divenuti celebri. Nel 1971, Daniele Pace, assieme ad Alfredo Cerruti, Giancarlo Bigazzi, Totò Savio e Elio Gariboldi, fondò il gruppo degli Squallor, che divenne inaspettatamente un fenomeno di culto e che ottenne anche un buon successo discografico. Daniele Pace muore a Milano il 24 ottobre 1985, all'età di 50 anni. Tra i brani più simbolici di Daniele Pace ricordiamo Piccerè, Le tue ciglia, San Gennaro, Che t'ha già fa.
1: Chist'amore fine fine.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Daniele Pace.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Diventare donatore significa dire sì alla vita, sempre.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Anna Tatangelo, il mio amico.
2: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi,

fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse. Il mio amico avvolto dentro l'amarezza mi fa tanta tenerezza. Anche quando nasce l'alba più sicura,

0: giorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Qualcuno forse si sorprenderà per la eco molto forte che ha avuto la notizia della scomparsa di Emma Bonino. Un po' perché Emma Bonino non era giovane, un po' perché era in disparte, molto più in disparte da un po' di tempo. Era una sorta di riserva della Repubblica che veniva evocata spesso quando c'era un nome altisonante da fare, una carica importante da ricoprire. Lei era l'altra, un'alternativa, poi sempre veniva scelto dal Quirinale in giù qualcun altro. Ma insomma c'era ed era una sorta di onoranza alla grande carriera politica che aveva fatto. Una carriera politica però che non era fatta di pennacchi, era fatta di grandissime battaglie. E oggi possiamo dire che infatti Emma Bonino ha tutto questo riconoscimento globale da parte del mondo della politica, del giornalismo, della cultura italiana, perché Emma Bonino era l'ultima grande rappresentante di un manipolo che in una stagione è stato decisivo, quello del Partito Radicale, quello di Marco Pannella e di tanti altri, Adele Faccio, Adelaide Aglietta, Gianfranco Spadaccia, tanti nomi potremmo fare ancora. C'erano anche i giovani, Giovanni Negri, Francesco Rutelli che iniziò da radicale. Tutta quella pattuglia riuscì a ottenere dei risultati straordinari e a dettare l'agenda politica del paese in una stagione molto lunga. È per questo che è importante oggi ricordare Emma Bonino, perché con lei se ne va una parte della storia della politica italiana. Oggi i radicali sono un'altra cosa, è inutile negarlo, sono una formazione minore, sono conosciuti soprattutto, visto che ne parliamo in radio, per la radio. Ma i radicali sono stati quelli senza i quali oggi avremo molti meno diritti ed è giusto sempre ricordarlo, soprattutto oggi in memoria di Emma.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Takagi e Keitra featuring Giusy Ferreri e Sean Kingston. Amore e capoe.

0: tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Salve Radio Margherita, ho sentito un signore che poco fa diceva, incitava le persone, gli italiani, a comprare prodotti italiani. Sì, ok, anch'io sono d'accordo, però i prezzi devono essere abbordabili, perché noi prendiamo prodotti, molti prodotti dall'estero, perché i prezzi sono inferiori. I prodotti italiani ci sono i prezzi alle stelle, dovrebbe essere al contrario. Quindi se i prezzi sarebbero ragionevoli, tutti prenderemo prodotti italiani, perché è per il nostro interesse. Però se i prodotti italiani sono molto più cari dei prodotti stranieri, è normale che un operaio, una famiglia che vive da uno stipendio, o i poveri pensionati vanno a cercare anche il prezzo, perché il prezzo deve essere abbordabile, deve essere buono per tutti quanti.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
4: Colapesce di Martino.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di
1: Colapesce di Martino.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
1: Musica leggerissima,
2: Sesso e architettura,
1: Splash,

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 20 e 25 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Francesco Renga, Quando trovo te.
1: Guardo un po' la mia città insonne e ha smesso di sognare.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Grazia Deletta, amore per la letteratura.
0: Viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.
2: Guardo verso orizzonti più lontani e vivo con la fantasia in paesi ben diversi da quelli che mi circondano. Ho la speranza di venire un giorno a Roma, se il fato non mi condannerà a stare qua giù, come Prometeo, incatenato suo malgrado alla rupe. Così si legge negli epistolari di Grazia Deledda, scrittrice premio Nobel per la letteratura. Grazia Deledda amava raccontare la sua terra e conosceva bene le virtù del romanzo, raccontare verità superiori rispetto a quelle che viviamo nella realtà. E credo che il desiderio dei suoi lettori sia proprio quello di astrarsi dalla realtà in cui vivono, qualunque essa sia, per poi ritornarci con punti di vista ulteriori. Grazia nasce a Nuoro nel 1871, in Sardegna, dove tuttora è possibile visitare la sua casa, che oggi è trasformata in un museo a lei dedicato. Affamata di scrittura, inizia a scrivere giovanissima, ha un'istruzione irregolare e si forma soprattutto leggendo i testi della libreria di casa sua. Libri che, tuttavia, nella sua famiglia leggeva solo lei. Era la sola, infatti, a conoscere l'italiano, una lingua che nessuno parlava dalle sue parti, né in paese, né a casa. Ai suoi tempi non era facile emanciparsi come donna autonoma, figuriamoci come scrittrice. Ma Grazia Deledda era forte e combattiva, sommergeva di lettere le redazioni dei giornali e voleva portare a conoscenza di tutti il suo lavoro da scrittrice. E così, nel 1888, a 17 anni, viene pubblicato il suo primo racconto. Eppure la sua famiglia non ne fu contenta e guardava con sospetto questa ragazza che voleva emergere grazie al suo talento. Era continuamente criticata e considerata una vergogna. Anche i suoi conterranei la criticavano duramente, perché i suoi romanzi raccontano usi e costumi della sua terra e la gente si sentiva offesa nel vedere pubblicati i fatti propri. Ma Grazia continua per la sua strada. A 29 anni si sposerà. Assieme al marito Palmiro si trasferirà a Roma. Avrà due figlie e il suo matrimonio durerà per tutta la vita. Anche il marito contribuisce al lavoro di lei e non solo l'appoggia, ma fa il suo agente letterario. E ci crederete, anche la complicità tra i due coniugi sarà oggetto di critiche. Ma come riteneva Oscar Wilde, la critica è la più alta forma di biografia. Grazia Deledda ormai è seguita da un folto pubblico di lettori, pubblica decine di romanzi e centinaia di racconti, opere tradotte in tutte le lingue. E nel 1926 le viene assegnato il premio Nobel per la letteratura, così motivato: per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale che ritrae in forme plastiche la vita qual è nella sua appartata isola natale.

0: Musica Italiana ha presentato
1: Grazia Deledda, amore per la letteratura.
0: Viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Carlo Fava, Cofani e

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

0: Margherita. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Mi chiamo Franco, telefono da Torino. Volevo soltanto mandare un messaggio per far capire qual è la situazione sanitaria che c'è oggi in Italia. Che se sei una persona anziana, se sei povero, se non hai tante possibilità, la sanità non ti calcola neanche di striscio. Non vieni aiutato, sei condannato a morire. Se non sei un potente, se non hai aiuti politici, quando hai una certa età è inutile che vai nell'ospedale. Oppure è inutile chiedere aiuto ai dottori, perché se vai a pagamento va bene, ma con la sanità pubblica è difficile che ti curano, è difficile che ti aiutano. Sei destinato a morire come un cane, perché non c'è nessuno, ripeto, nessuno che ti dà una mano. Quindi la sanità italiana, la nostra politica l'ha ridotta in questo modo qua. Dopo una certa età, se sei ricco, bene, se no devi morire. Se non muori da solo, ti aiutano loro a farti morire.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Bentrovati, l'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fanno schizzare i prezzi di petrolio e gas. Gli oltre 107 dollari al barile per il Brent mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora. A spingere le quotazioni un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz. Adescata sui social e violentata in una cantina isolata a Castellammare di Stabia, a Napoli, arrestato un giovane di 26 anni, a denunciare il caso era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Calcio Serie A, Inter Udinese chiude la quarta giornata, i nerazzurri tornano in campo dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid. Mister Chivu ribadisce le ambizioni del gruppo.
2: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa, però vedo delle belle cose, poi se giudichiamo i risultati qualche critica ci può anche stare.
1: Calcio d'inizio alle 20:45. Buona serata da Alessio Galea.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 20:57.

0: Allora, io ascolto Radio Margherita perché mi piace e perché è una radio emozionante. Allora, io innanzitutto mi chiamo Nicolai Daniele e chiamo Dalicata. Radio Margherita è davvero una radio che trasmette emozioni vere dal profondo del cuore.
1: Radio Margherita, una radio emozionante, anche a Licata.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Laura Pausini.

0: un giorno insieme con Laura Pausini. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Colapesce di Martino. Splash.

0: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: bellissimi.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Io, Giovanni da Caltanissetta, questo mio messaggio è rivolto esclusivamente agli infermieri del reparto di chirurgia generale di Caltanissetta. Sono stato ricoverato per 10-15 giorni e ho assistito personalmente al lavoro che fanno queste persone, veramente da elogiare. E sempre puntuale, sempre presente, ogni chiamata di ogni malato, loro già subito correvano. Eppure, diciamo, il discorso che della pulizia che facevano alle persone che non erano in grado da scendere dal letto. Per tutto questo io li ringrazio sentitamente, buon lavoro e orgogliosi di avervi conosciuti. Ciao.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Renato Zero, amico.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Adriano Celentano e Claudia Mori, 30 donne del West.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 21 e 21 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Birra Moretti da 66 centilitri a soli 85 centesimi. Formaggio Granarolo 400 a 89 centesimi letto. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: Atena e Poseidon a contesa. Dea dell'intelligenza e della guerra, Atena sa condurre l'arte bellica con ordine e accorgimento mirabili, in modo da assicurare la vittoria, sua compagna indivisibile, di qui l'epiteto Nike, vittoria. Quindi è chiamata spesso Atena Nike, ossia Atena vittoriosa. La dea inventa le briglie dei cavalli, la quadriga, il carro da guerra. Presiede alla costruzione della nave Argo, la prima nave che solca il mare. Pone la sua ingegnosità anche nel campo della pace, inventa l'olio d'oliva e introduce la coltivazione dell'olivo in Attica. Proprio a questo proposito nasce una grande contesa tra Atena e Poseidon, entrambi desiderosi di diventare sovrani della regione. Giunti al momento del contendere, i due dei si cimentano cercando di donare ognuno il migliore regalo ad Atene. Ecco allora che il possente dio del mare, con il suo tridente, colpisce la roccia e fa spuntare un grande lago salato sull'acropoli, o, secondo altre versioni, un meraviglioso cavallo. Atena vi fa germogliare l'olivo, lieta promessa di un prospero avvenire agricolo. I 12 dei dell'Olimpo chiamati a giudicare, ritenendo preferibile l'olivo, assegnano la vittoria ad Atena, e da lei ha nome la città. E Atene e tutta l'Attica, da quel momento, sono poste sotto la sua protezione. Secondo un'altra sfaccettatura del mito, ad arbitrare la questione vi è una giuria di uomini e donne che assegnano tutti la vittoria ad Atena. Adirato per la sconfitta, il dio, poiché nella commissione giudicante le donne sono in maggioranza e quindi da queste è dipeso l'esito della disputa, impone loro di non votare mai più. È ciò che in effetti si protrasse fino ai nostri giorni. Il diritto di voto alle donne in Italia è stato introdotto solo nel 1945 ed esse votarono per la prima volta nel 1946.
0: Radio Margherita ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
2: Radio Margherita per la cultura. Lucio Battisti. Aver paura di innamorarsi troppo.

atteggiamento arrogante ferisce più di mille parole. Scegli la gentilezza. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, complimenti per la trasmissione, siete sempre il top. Volevo rispondere alla signora che ha chiamato prima, l'insegnante, che era contraria all'inserimento delle telecamere nelle aule perché avvertiva una mancanza di fiducia verso i docenti. Signora mia, ti devo dire che laddove uno non ha nulla da nascondere, inserire un mezzo elettronico magari in queste strutture, perché magari non è il suo caso, però ce ne sono tanti, ma tanti che abusano dei bambini e sui bambini, quindi se lei davvero non ha nulla da nascondere magari alzava le mani e diceva va bene, però poiché la sento contrariata a questa cosa mi viene un piccolo dubbio. Ciao Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sull'Italia. Prevarrà inizialmente il sole e i cieli saranno ovunque poco nuvolosi. Segnaliamo però nella seconda parte del giorno dei fenomeni a carattere sparso all'estremo sud, fenomeni che tenderanno ad esaurirsi con il passare delle ore. Il contesto climatico su tutta l'Italia sarà estivo, con valori massimi fino ai 29-30 gradi. Valori più elevati si registreranno nelle aree interne della Toscana con picchi fino ai 32 gradi. Segnaliamo poi il vento che si farà sentire in particolar modo sul versante adriatico e sulle regioni ioniche. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 21 e 55 minuti.
3: Giovanotti e Benny Benassi. Ti porto via con me.
4: In questa notte fantastica.

0: Bentrovati, l'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fanno schizzare i prezzi di petrolio e gas. Gli oltre 107 dollari al barile per il Brent mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora. A spingere le quotazioni un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz. Adescata sui social e violentata in una cantina isolata a Castellammare di Stabia, a Napoli, arrestato un giovane di 26 anni. A denunciare il caso era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Calcio Serie A, Inter Udinese chiude la quarta giornata, i nerazzurri tornano in campo dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid. Mister Chivu ribadisce le ambizioni del gruppo.
1: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa, però vedo delle belle cose, poi se giudichiamo i risultati qualche critica ci può anche stare.
0: Calcio d'inizio alle 20:45. Buona serata da Alessio Galea.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Laura Pausini.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Patrizio da Napoli. Volevo dire che l'ambulanza che ha preso prima quell'ascoltatore, che poi ha mandato 25 euro da pagare, beh, non ci lamentiamo di questo ticket. Mia figlia vive in Olanda e non aveva l'assicurazione per quello che riguarda le emergenze e le chiamate di ambulanza. Comunque una radiografia e l'ambulanza che è arrivata, perché ha avuto un incidente, che è caduta dalla bicicletta, ha dovuto pagare 800 euro. Ripeto, 800 euro. Noi qui per chiamare l'ambulanza e farla venire e portarci in ospedale e farci la visita ne paghiamo 25 col codice bianco. Quindi non ci lamentiamo, non siamo messi poi così male.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Massimo Ranieri e Silvia Mezzanotte. Perdere l'amore.
4: E adesso andate via. Voglio restare solo.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 22 e 23 minuti.
1: Dal 10 al 23 settembre da Sisa, prezzi folli e premi immediati. Vinci subito migliaia di buoni spesa da 10, 20 e 50 euro. Con Sisa, ogni spesa è una festa. Trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi. Latte Parmalat parzialmente scremato a 74 centesimi. 100 caffè in cialde Borbone Decisa, più 20 in omaggio, a 12,99 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi, Prof. Michetti, che facciamo oggi?
3: Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce. Tentiamo di

0: Che brutta storia!
1: Cos'è successo, Pulce?
0: Stamattina l'ho visto correre in strada, inseguiva il suo cane che era scappato dal giardino. E eccolo là, la polizia lo ha fermato ed arrestato. Lì per lì non capivo, ma poi ho ricollegato. Erano mesi che non usciva da casa perché era agli arresti domiciliari. Così lo hanno arrestato per evasione.
1: Esatto, Pulce. Integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione.
0: Ma prof Michetti però era a pochi metri dalla sua casa e tentava solo di recuperare il cane.
1: No, Pulce, non assume alcun rilievo la durata, la distanza dello spostamento oppure i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale.
0: Che esagerazione! Agli arresti domiciliari sicuramente stava meglio che in carcere.
1: Sa cosa diceva Victor Hugo? La liberazione non è libertà. Si esce dal carcere, ma non dalla condanna.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
3: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
2: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Un grande saluto da Alghero, sono Gian Mario. Volevo dirvi che l'inglese nella musica è una cosa abbastanza utile, anche mischiandolo con l'italiano, ma nella lingua parlata preferisco parlare o solo in italiano o solo in inglese. Proprio noi italiani che l'inglese ne mastichiamo veramente poco, facciamo un uso inflazionato dell'inglese e ne do la colpa soprattutto al giornalismo. Parole che, di cui non conosciamo neanche il significato, che mettiamo in mezzo alle nostre conversazioni. Con tutte le varie tonalità che ci sono nella lingua italiana, una lingua così affascinante e che il mondo ci invidia, sarebbe ora di approfondirla e di usarla al momento opportuno. La musica è un'altra questione.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 14 settembre. Sono le ore 22 e 51 minuti. Salvatore Adamo, semmai.

telefonando dall'Austria, da Graz dall'Austria, e vorrei dire che Radio Margherita non è solo la mia preferita, è la più elargita. Vorrei ringraziare ancora Radio Margherita perché veramente mi fa sentire come se fossi in Italia, come se fossi in Sicilia, come se fossi nella mia

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Qualcuno forse si sorprenderà per la eco molto forte che ha avuto la notizia della scomparsa di Emma Bonino. Un po' perché Emma Bonino non era giovane, un po' perché era in disparte, molto più in disparte da un po' di tempo. Era una sorta di riserva della Repubblica che veniva evocata spesso quando c'era un nome altisonante da fare, una carica importante da ricoprire. Lei era l'altra, un'alternativa, poi sempre veniva scelto dal Quirinale in giù qualcun altro. Ma insomma c'era ed era una sorta di onoranza alla grande carriera politica che aveva fatto. Una carriera politica però che non era fatta di pennacchi, era fatta di grandissime battaglie. E oggi possiamo dire che infatti Emma Bonino ha tutto questo riconoscimento globale da parte del mondo della politica, del giornalismo, della cultura italiana, perché Emma Bonino era l'ultima grande rappresentante di un manipolo che in una stagione è stato decisivo, quello del Partito Radicale, quello di Marco Pannella e di tanti altri, Adele Faccio, Adelaide Aglietta, Gianfranco Spadaccia, tanti nomi potremmo fare ancora. C'erano anche i giovani, Giovanni Negri, Francesco Rutelli che iniziò da radicale. Tutta quella pattuglia riuscì a ottenere dei risultati straordinari e a dettare l'agenda politica del paese in una stagione molto lunga. È per questo che è importante oggi ricordare Emma Bonino, perché con lei se ne va una parte della storia della politica italiana. Oggi i radicali sono un'altra cosa, è inutile negarlo, sono una formazione minore, sono conosciuti soprattutto, visto che ne parliamo in radio, per la radio. Ma i radicali sono stati quelli senza i quali oggi avremo molti meno diritti, ed è giusto sempre ricordarlo, soprattutto oggi in memoria di Emma.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

800 30 34 64. Alejandro Baldi e Francesca Lotta, Non amarmi. Dimmi.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Charlie Chaplin, La mia vita. Sono nato il 16 aprile 1889 alle 8 di sera in East Lane, Walworth. Subito dopo ci trasferimmo in West Square, St. George's Road, Lambeth. Stando a mia madre, il mio fu un mondo felice. Le nostre condizioni erano relativamente agiate. Abitavamo in 3 stanze arredate con gusto. Ecco uno dei miei primi ricordi. Ogni sera, prima che mia madre andasse a teatro, Sidney e io venivamo messi a letto, tra coperte amorevolmente rimboccate e affidate alle cure della cameriera. Nel mio mondo di 3 anni e mezzo tutto era possibile. Se Sidney, che aveva 4 anni più di me, con un abile gioco di prestigio riusciva a ingoiare una moneta e a farsela uscire dalla nuca, potevo farlo anch'io. E fu così che inghiottii un mezzo penny e mia madre si vide costretta a chiamare il dottore. Ogni notte, quando rincasava dopo il teatro, aveva l'abitudine di lasciare sul comodino qualche leccornia perché Sidney ed io ve la trovassimo l'indomani, una fetta di torta napoletana o delle caramelle, con l'intesa che al mattino non facessimo troppo baccano, e poiché di solito lei dormiva sino a tardi. Mia madre era soubrette nel teatro di varietà, una mignon verso la trentina, di carnagione chiara, con occhi tra il viola e l'azzurro e lunghi capelli tra il biondo e il castano, e che le arrivavano fin sotto la vita. Sidney ed io adoravamo nostra madre. Benché non fosse di una bellezza eccezionale, la trovavamo divina. Quanti la conobbero mi dissero poi che era fragile e attraente e che aveva un fascino irresistibile. Si divertiva a metterci tutti in ghingheri per le gite domenicali. Sidney in un completo alla Eton con i calzoni lunghi ed io in uno di velluto blu con guanti dello stesso colore. Simili occasioni costituivano vere e proprie orge di vanità, consumate andando a spasso lungo Kennington Road. Londra, a quel tempo, era una città tranquilla. Il ritmo della vita non era convulso come oggi. Anche i tram a cavalli di Westminster Bridge procedevano a velocità moderata. E

0: Abbiamo trasmesso Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Charlie Chaplin, La mia vita.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Paolo Vallesi, Le persone inutili.

0: Non definirmi per ciò che non posso fare, ma per ciò che posso essere.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ascoltatore di Radio Margherita, volevo rispondere alla signora che è tanto contenta della moglie del suo nipote, la danese. I proverbi da che mondo è mondo non saranno mai sbagliati. Che io ho sposato una siciliana, non sono siciliano, dopo 32 anni mi sono separato e divorziato. Come si dice, corna e buoi dei paesi tuoi. Meditate, gente, meditate. Ciao Radio!
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Rita Pavone, questo nostro amore.

Buongiorno insieme con Fabio Concato. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Salvatore Adamo.

0: Rock ha presentato Buonanotte con Salvatore Adamo.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: È la mia vita, Fermare il tempo, Insieme, La notte, Lei è Sei qui con me.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Sandro Giacobbe.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. È mezzanotte, è 30 minuti. Eugenio Finardi, Non è nel cuore.
1: Prima volta che...

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva il Mahatma Gandhi? Quanto più acquisto esperienza, tanto più mi accorgo che l'uomo è sempre la causa della propria gioia e del proprio dolore. Sa cosa diceva Cesare Beccaria? Quanto più la pena sarà adeguata al delitto commesso, tanto più la stessa sarà giusta. Sa cosa diceva Mark Twain? L'unico modo per restare in salute è mangiare quello che non si vuole, bere quello che non piace e fare tutto quello che si preferirebbe evitare.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Claudio e parlo dalla Sicilia. Ieri ci sono stati i funerali di mia madre che mi è venuta a mancare all'età di 86 anni, e adesso io mi rivolgo a tutti i figli che ancora hanno i genitori vivi, che hanno papà e mamma, che hanno che con l'età di 60, 70 anni, 80 anni. Vi siete mai chiesti se loro, i vostri genitori, nella loro infanzia hanno ricevuto un abbraccio, hanno ricevuto delle carezze dai loro genitori, o hanno sentito qualcuno che gli dicesse ti voglio bene? Se voi pensate che i nostri genitori non hanno bisogno di queste parole, di questi gesti, solo perché sono grandi, vi sbagliate di grosso.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: vado allo specchio, quasi mi riconosco.
1: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 15 settembre, è mezzanotte e 54 minuti.

0: Io mi chiamo Tore, chiamo dalla Sardegna, Sassari, e devo dire che ho scoperto questa radio soltanto adesso. So che esiste più da 50 anni e me ne rammarico moltissimo, perché è una radio veramente come la desideravo io, pulita, tranquilla, senza schiamazzi, senza... insomma, l'ho trovata eccezionale.
1: Radio Margherita, pulita, tranquilla, eccezionale, come la desideravi tu, anche a Sassari.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Fabio Concato.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Vorrei precisare che la signora che ha parlato dell'assicurazione, quando si è espressa in maniera inesatta dicendo che in Campania si paga di più perché sono risarcimenti sono molto alti, ha detto una grande baggianata. La signora dovrebbe informarsi che in Campania ci sono più sinistri, che è una cosa diversa, ma i risarcimenti in termini economici sono molto più alti al nord.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759
3: 3000. Radio Margherita presenta Confronti.
4: Confronti.
3: Confronti. Un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano L'ultimo romantico si sono confrontati oggi Peppino Di Capri e Pino Donaggio. Confronti.
1: Denis Rousseau, quando l'amore diventa poesia.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Sclerare. Sclerare. Significato: neologismo usato in gergo. Perdere la testa, diventare nervosi fino a impazzire. Per esempio, sto sclerando per il caldo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Privilegio. Privilegio. Dal latino privilegium, composto da privus, cioè singolo, è un derivato di lex, cioè legge, quindi legge eccezionale che riguarda uno solo. Significato: esenzione fatta a luogo o a persona. In senso esteso, onore speciale, merito.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Collutorio. Collutorio. Dal latino collutus, participio passato di colluere, risciacquare. Significato: medicamento liquido per sciacqui curativi del cavo orale.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Allitterazione. Allitterazione. Accostamento di due suoni uguali o molto simili.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico.
2: Radio Margherita, per la cultura.

0: No al bullismo. Un insulto può lasciare ferite invisibili ma profonde. Scegli di essere gentile.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Michele Bravi, ti avessi conosciuto prima.
3: Ah, ti avessi conosciuto prima, sarei venuto a dirti solo una parola. Avrei potuto raccontarti un'altra scusa,

0: l'avessi conosciuto prima, ti avrei giurato che detesto le canzoni, quelle che ti fanno sentire grande mentre scrivi. E quando passano la mente torna a quei bambini che erano in cerchio tutti intorno, dentro le mani strette a pugno, per non lasciarsi andare a fondo, dimenticando pure il mondo, e confondevano l'amore con tutto quello che fa bene.
1: Buonanotte da Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Roberto, telefono da Busca, che sono, è vicino a Cuneo. Volevo solo dire una cosa, che qua nella zona del Cuneese e del Saluzzese abbiamo delle strade che fanno schifo, sono anni che non le asfaltano più e sono piene di buca, di rattoppi malfatti. Mi piacerebbe sapere cosa ne fanno dei soldi, dei bolli che paghiamo delle macchine. E poi riguardo la sanità, che fa anche schifo come le strade, no? Visto che per fare un'ecografia ci vogliono più di un anno e loro invece pensano alle piste da sci. Cioè, grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 15 settembre, è l'una e 52 minuti.
1: Orietta Berti, io, tu e le rose. Prima